0: WQKC Retro 92.1 Bakersfield, con la música que enamora.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?